Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre.

0: sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vai!
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema! Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: a fuoco che già stai assettata. Allora stai sotto, sotto. Allora, cari amiche e cari amici, cambiamo un attimino argomento, perché oggi è la festa della Repubblica, quindi dovrebbe essere la festa anche della democrazia.
1: Posso
0: però
1: dire una cosa?
0: Io adesso da geopolitico.
2: Festa della Repubblica, 80 anni fa gli italiani hanno deciso di essere sovrani, mandando via, cioè scegliendo la Repubblica,
0: scegliendo la Repubblica
2: al posto della monarchia, in questo senso qua.
0: Questo voleva arrivare a dire, cioè abbiamo scelto una democrazia, abbiamo scelto la cosa, però c'è una cosa, ve lo dico non da speaker, non da attore, ma ve lo dico da geopolitico,
2: perché sei geopolitico?
0: Da laureato in scienze politiche quando mi piglio l'esame.
2: Cioè, aspetta, sei scienze politiche, politiche o scienze geopolitiche?
0: Da scienziato della politica, ti dico una cosa,
2: ti porto
0: a fare un ragionamento. Sì. Tutti i regimi dittatoriali che fanno, Vesagane?
2: Impongono la loro volontà, non tanto a vantaggio
0: ma soprattutto
2: del cittadino, ma a vantaggio
0: formalmente che fanno, uniformano tutto, no? Cioè, per esempio, i comunisti che facevano? Tutti i stessi palazzi, tutti i stessi cazzun, tutti i stessi marchi di schiuma da
2: bar. Il fascismo, tutti vestiti di nero.
0: Il fascismo che faceva? Tutti vestiti di nero. Tutti quanti facevano i zaiz, tutti quanti facevano le parate, tutti uguali. Cosa facevano i dittatori? Cioè, uniformavano, no? E l'altro giorno stavo con mia moglie, naturalmente siamo solo mia moglie, la sera non ci possiamo permettere di andare a mangiare fuori.
2: Scusa, tu dici sempre che c'è il ciò.
0: E ma se mangiano i chilirugli?
2: Che lì lui fosse
0: ma
2: poveri, ma c'hai due capolavori di ragazza,
0: saranno pure capolavori, ma come zucchero,
2: ma sera a Pasqua che
0: ti ma zucchero errando pure proprio zucchero,
2: ho capito, ma
0: come pazzi cazzo, cioè tiene 24 anni e zucca ancora, e che cazzo,
2: non lo direste mai,
0: zucca prima hanno zuccato la mamma e mo zuccano,
2: e vabbè,
0: sono due zuccatori, sono due zuccatori, però il giornamento è differente. Quello che volevo fare, sai, io e mia moglie così siamo andati, dove possiamo andare, tu che non mi sorto.
2: Senza ciò dove vai?
0: Senza ciò dove vai? Vai nei centri commerciali.
2: Al bar Umberto, no?
0: No, al bar Umberto, pure ci vanno i soldi. No, vai in posti dove puoi passeggiare senza comprare un cazzo. Cioè stai là e passeggi.
2: Piatoledo, Bomero.
0: No, in centro commerciale.
2: Ah, vai proprio nel centro commerciale, vuoi soffrire, insomma.
0: E sono andato in una famosa catena che praticamente ho detto, oh, ma come si può fare? Sono tutto tale e quale. C'è un stesso corridoio, un stesso coso, si chi lo tenne, andacchi lo corridoio a roba, che là, ottenne pure indacchi,
2: certo,
0: punti, indacchi,
2: certo,
0: tutto uguale,
2: certo,
0: tutto uniformato, tutto tale e quale, tutto vissuto tale e quale, tutto
2: certo,
0: uguale. Allora, mi viene in mente, ma non è che stiamo pure noi in una... No, però sta succedendo questo. Prendiamo un servizio del TGCOM. Vai, sentiamolo, vai.
3: 2,99
0: per il viaggio più... No, che sia pubblico. Aspettate, che parte prima.
2: Abbiamo fatto una cosa terribile, chiediamo umilmente perdono.
0: Questa, pure perché non ci pavo, quindi non ce la facciamo, la pubblicità. Questo per farvi capire come ci siamo uniformati.
3: Spariscono le botteghe italiane e aumentano i negozi stranieri. Negli ultimi 13 anni le nostre città hanno visto chiudere 156.000 negozi e attività ambulanti, oltre un quarto del totale, secondo un'analisi di Confcommercio. Lei ha mai perso un negozio al quale era particolarmente affezionata che ha chiuso?
4: Ma soprattutto sono i negozi, chiamiamoli così, artigianali, tra cui posso enumerare per esempio i calzolai che chiudono.
3: Tra il 2012 e il 2025 i negozi gestiti da cittadini stranieri sono aumentati del 67%.
5: E notavamo proprio questo, rispetto all'anno scorso c'è proprio un'esplosione. Ci prepariamo alla multiculturalità e il problema è che anche la qualità è proprio, la scelta della qualità è proprio pessima.
6: Sono molto mirati egiziani, frutteria.
0: Vabbè, questo è TGCOM, quindi sapete il pensiero politico dove va, sullo stesso.
2: Però è un po' forzatino.
0: Però ha ragione una signora, dice stanno chiudendo tutti i piccoli negozi, cosa va a pagare, cosa paghiamo? La qualità. Che tu una volta andavi dal tuo salumiere, era quello là, non Luigi, per esempio noi andiamo dal nostro fruttivendolo di fiducia, abbiamo la fragola così, cioè è più di qualità, no? Naturalmente, certo, si spende qualche lira in più, però hai la cosa di qualità.
2: Almeno la frutta te la mangi.
0: Ma che fine abbiamo fatto? Ecco, che fine abbiamo fatto? Andiamo in questi grandi centri dove è tutto massificato, tutto iperprocessato, mangiamo tutto quanto le stesse cose, siamo diventati tutto una massiccia, tu ne pensa che siamo riusciti.

0: non si mangia e si inghiattisce. Allora la mia domanda è questa: ma non è che stiamo in verso un
1: no.
0: Ma cioè prima era più democratica la cosa, perché tu pure economicamente, no, per esempio uno che si apriva un negozio, scusa, uno che si apriva un negozio diventava un piccolo imprenditore, quindi un piccolo ricco, un piccolo borghese, no? Mo non ci sta più questa cosa, perché o fai parte delle catene, perché pure quando vai in questi grandi centri commerciali non trovi più pesa carne che sarà un negozio là dentro. Cioè, o ti prendi un grande marchio, o ti prendi un grande marchio, o fai parte Roric e vai a fare di capo Ric, o non è che siamo sotto una dittatura e non ci siamo resi conto.
2: Ma tu sei fissato con sta cosa?
0: La dittatura e l'oligarchia, cioè non è che siamo in mano all'oligarchia, non ce ne siamo resi conto, e in capo a noi stiamo in una democrazia.
2: Aspetta,
0: cioè stiamo in su Matrix,
2: non facciamo confusione, perché
0: sta sconnettendo Pisacano, quando che si cosa Pisacano.
2: No, rispetto al servizio dove si parla del
0: fatto che catta sempre che la marca che la cosa, ma poi dove vai, cioè non è che sei a Roma, sei a Parigi, sei a Berlino, sei a Monaco, sai, io tengo ciò Pisacano, posso muovere.
2: Ma
0: io viaggio che muovo i 10.000 o 1.000, capito?
2: Ma hai appena detto che non li spendi questi soldi perché li dai ai tuoi figli.
0: Sempre per gli altri,
2: cioè il viaggio sempre, è viaggio
0: sempre,
2: per dire.
0: Muovo ciò, però tu sei a Roma e vira chi lo marci. Vai là e vi sembra chi lo marci. Vai là e vedi che la modella, e vai là e vedi che il modello. La piccia televisione vi sembra stessi pubblicità. Ma pare tante quante si mamma all'Unione Sovietica. Stessa cosa, tutte stessi cristiani, la politica che non riesce a dire no all'oligarca. Per esempio, se l'oligarca fosse l'imprenditore, quello là grosso, capone su quattro.
2: Sono russi.
0: Se ci facete cazzo. Ma o russo è che cazzo, però con un russo non si fa. Noi non teniamo quattro, dimmi la maschera. Come si chiama chi là? Bill Gates, sono quattro loro. E sono chi
2: Bezos,
0: di quattro?
2: Bezos.
0: Chi là.
2: Gates.
0: Stiamo sempre a chi si cazzo. Cioè, secondo voi sto cazzeggiando, gitta una stronzata? Pure voi ci state facendo.
2: Ti rispondo io, ma dopo la pubblicità.
0: Vai.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
6: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
8: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rosario Marco, buongiorno. Io lavoro a Piazza dei Martiri e vi dico che tra Via Chiaia e Via Toledo ci sono molti mini market e negozi di indiani o cinesi, molto più di quelli italiani che prima c'erano.
1: Gli italiani non fanno più impresa, fammi sentire, vai.
2: Rosa, ma quale cazzo è Giante? Tu hai detto la santissima verità. Tu quando parli, usi come Gesù.
1: Oi,
2: Gesù ha la verità.
3: Aspetta,
1: vieni qua, no, vieni qua, ti faccio un miracolo, vieni qua.
4: La schiena.
1: Dammi qua, dammi
4: la schiena.
1: La faccia a divindavine, vieni qua.
4: La schiena mi fa divindavine.
1: Ti trasforma l'acqua in Chardonnay, vieni qua.
3: Senti, scusa un attimo, aspetta, prima di andare avanti, ma non esageriamo adesso, cioè non esageriamo, questo veramente poi scende e fa miracoli.
1: Faccio miracoli.
3: C'ha pure il capello un po' lungo, ragazzi,
1: no,
3: attenzione.
1: Al poco.
3: Attenzione.
1: Vabbè, 0815466873 oppure 342-0000100 per i vostri messaggi, sono arrivati sull'argomento.
3: Niente di meno. Buongiorno cari. Anche le piazze e le vie principali italiane sono diventate uguali, sembrano centri commerciali all'aperto, mi sa che siamo rimasti schiavi, ma schiavi moderni, dice Vincenzo.
1: Non lo so, io vedo questa omologazione, perché le dittature significa omologare una popolazione, non vi sentite omologati, cioè tutti uguali, tutti pensiamo tutti uguali, mangiamo
3: la moda
1: uguali,
3: è una dittatura? La moda è una dittatura?
1: E la fece una volta come si chiama? Lille Greg, se non mi sbaglio, faceva questa battuta. Dicevano i comunisti si vestivano tutti quanti dalle quale, perché noi ci vestiamo dalle quale tutti quanti.
3: Però segui un'idea.
1: Cioè, uno decide come ti devi vestire, noi ci vestiamo come ha deciso quello.
3: Però è il modo. Se tu lo fai perché devi far piacere al potere inteso come lo Stato che ti governa, è un conto. Se lo fai perché hai scelto liberamente di seguire qualcuno e molti apprezzano quella cosa.
1: Comunque ti omologhi a un pensiero, a una
3: però
1: cosa.
3: Se sociale.
1: Non ti vesti come si veste quello, sei escluso. Per esempio, i ragazzi non hanno il telefono, dice mamma mi sento escluso. Oppure, immagina uno senza telefono, ti guardano sotto, ti schifano, dice ma come si sente un telefono? Dice non ho il telefonino, non lavori. Cioè, capito? Pronto?
5: Pensa, sì. Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Ciao Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Tutto è un piacere parlare con voi.
1: Grazie.
5: Siete, ci allietate la giornata.
1: Grazie a te.
5: Una fantastica.
1: Sì, ma non vuole avere un bambino da me, si è messo con quello.
3: Senti, scusami, dato che tipo
1: dal corpo suo allora, solo a quella e io
3: innanzitutto, niente quella Sofia, un bacio,
1: vabbè,
3: amore mio. Uno, due, scusami un attimo amico, resta là perché è la terza persona. Guarda che stiamo ricevendo un sacco di complimenti.
1: Ma non mi dai una coppia
3: professionale.
1: Ma una coppia così senza sesso, non è coppia, però certo, dimmi caro, certo. Dimmi.
5: Allora, vabbè, oggi bisogna aspettarsi di tutto. Spero tra di voi ci siate anche del tenero.
1: Niente, tutto tuo sto qua.
3: Aspetta, in che senso?
5: No, comunque per tornare al discorso dei magazzini gestiti da tutti questi extracomunitari.
1: Luamici questi, offensivi dagli extracomunitari, dimmi, vai.
5: Vabbè, non voglio essere offensivo, perché certo, comunque non sono comunitari, sono di altri paesi,
1: certo,
5: non
1: certo,
5: europei, quindi certo, non sono comunitari. Mm. Io sono stato a Roma, tutto gestito da pakistani,
1: sì,
5: tutto, la ristorazione, bar, tutto, però che c'è dietro? Ci sono sempre gli italiani, cioè gli italiani insegnano a queste persone come lavorare, li mettono a lavorare e prendono il profit, quindi questa è la funzione. Anche a Napoli è la stessa cosa, questa è.
1: Sì, però bisogna il pensiero è anche altro. Vabbè, chi l'ha per i calamiti, chi lo sa perché, oppure oggi aprire un negozio di abbigliamento non va più bene, perché tu la gente va nei centri commerciali. Aprire un piccolo negozio che vende salumeria, ad esempio, non va più bene perché la gente va nei supermercati.
5: No.
1: Cioè compriamo cose che ci impongono di comprare e non abbiamo più la libertà di prima.
5: È il consumismo che ci sta divorando, perché praticamente prima era bella la salumeria, 100 grammi di mortadello, panine, mo tutto al centro commerciale, ma qui a nord già stavano 10 anni.
3: Ma scusatemi, qua non è anche un po'
1: so
3: colpa
1: nostra. Avanti, vai
3: però
1: dietro.
3: Non è anche colpa nostra questa.
1: Soprattutto.
3: Cioè, nel senso, noi comunque, e questa dovrebbe essere la grande differenza, per quanto siamo probabilmente molto influenzati implicitamente o con sotterfugi a fare certe cose, conserviamo la nostra libertà di andare da qualche parte. Allora, se io vado al supermercato e faccio tutta la spesa, mi prendo tra virgolette una responsabilità verso i piccoli commercianti che mi hanno sfamato quando ero piccolo. Cioè, dovremmo essere noi a scegliere, ci impieghi più tempo, ci metti un po' più, spendi qualcosa in più, però vai dai piccoli commercianti a comprare le tue cose.
1: È giustante.
5: Lo sa, comunque me a Massa Condiziani siamo a Magno Pagnottiello.
1: E che solo che si c'è rimasto, frate. Vabbè, ciao, ciao. Ciao. Ancora ciao. Noi teniamo Parrone, teniamo Buver, teniamo ancora questi centri che al nord non ce li hanno più. Però, pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao Pasquale.
5: Buongiorno, ragazzi, dal mio punto di vista quello di indossare i capi firmati per me è una stupiditaggine proprio dell'essere umano. Cioè tu al di fuori che compri, quando vuoi lo farai il sponsor per strada, non so se mi spiego.
1: Sì.
5: Mi sono ispirato.
1: Sembra un altro mistero.
5: La sensazione a quel capo di abbigliamento o un paio di scarpe col suo nome, diciamo col suo marchio, col suo brand, e gli fai anche la pubblicità.
1: Però bisogna, vedete che ci siamo omologati, no?
5: Non vuole scarpe oggi. Se tu non tieni che lo vuole scarpe, vero, non c'è nessuno.
1: Sì, nessuno. Ma
5: cosa mi spiego?
1: Sì,
5: sì. Perché poi dietro a questi brand c'è tanta speculazione di sangue dentro dei paesi poveri.
1: Sì, vabbè, questo poi noi abbiamo anche questa mentalità. Quando ce lo fanno a noi, che siamo bianchi, ci scandalizziamo. Finché poi lo fanno a quelli là neri, non si sa, abbiamo ce lo fatto, però ho fatto la flottiglia, no? Quando ci siamo visti tutti occidentali inginocchiati, messi proni a terra, tua madonna, ma che ha fatto chi? Se ne ci ho fatto fare stessa, guarda, vicino a
3: sei la zia di qualcuno della flottiglia?
1: Ah?
3: Sei la zia di qualcuno?
1: No,
3: hai reagito uguale.
1: Hai visto lo scandalo che è successo, perché abbiamo visto tutti bianchi, biondi, per esempio la guerra in Ucraina ci interessa, che sono quanti bianchi, biondi, occhi azzurri, roba varia, o nero, no?
3: Beh, su questo c'ha ragione, siamo delle merdacce, perché non dovremmo assolutamente ragionare.
1: Pronto,
6: buongiorno signori, Diego Arenella.
1: Ciao caro, ciao.
6: E mi può comportare, sto lavorando anch'io, quindi ci facciamo compagnia nonostante il giorno di festa.
1: Ottimo.
6: Allora, secondo me il fenomeno dei grandi marchi e quindi anche dei centri commerciali, perché sono presenti nei grandi centri commerciali questi grandi marchi, è dovuto al fatto che è molto più semplice aprire un'attività, nel senso che se tu investi diciamo nel marchio, la maggior parte dei casi il negozio, il tipo di negozio di arredamento, di personale eccetera, si viene fornito e fatto direttamente dal marchio, il cosiddetto franchising.
1: Esatto. È tutto maledettamente uniformato, capisci? Cosa che è la prerogativa delle dittature.
3: Allora, no, questo è marketing. No.
1: Lo chiamano marketing, però
3: ti faccio un esempio.
1: Pure i comunisti facevano marketing, arrivato a questo punto, perché Diego, uno marchio e barba e vai.
3: Diego, dimmi se sto dicendo una cazzata, ok? Provo a parlare da dottore di comunicazione.
1: Ma dimmi a me, tu di chi che stai dicendo una
3: cazzata? Allora, prendo due negozi di abbigliamento senza fare nomi. Uno c'ha gli arredi tutti un po' bianchi e freddi, un altro c'ha gli arredi in legno e caldi. Io Marco, personalmente, sto parlando, mi sento molto a più agio nel negozio con l'arredo in legno e paradossalmente, anche se non vedo l'insegna, guardando da fuori quel negozio ne sono attratto perché mi piace. Cioè, diventa quello che dici tu.
1: Faceva Goebbels.
3: Dice, diventa
1: una
3: cosa.
1: Faceva Goebbels.
3: Che c'entra Goebbels?
1: È quello là della propaganda dei nazisti. Faceva proprio che sta qua, studiava la psicologia delle masse. Infatti la applichiamo noi pedisseguamente.
3: Ma non è una cosa fatta male, perché
1: ma quando fa Goebbels era
3: ma che c'entra? Il motivo è completamente diverso.
1: È che io
3: mi, anche se vado in un'altra città o vado all'estero e voglio fare un acquisto e riconosco quel marchio, quell'azienda, quel negozio, mi sento a mio agio.
1: Come
3: fegano
1: le pecore
3: là.
1: Quando trasino in Dalloville, no? Si ci mette la porta così, la pecora va sotto così.
3: Non è così.
1: E che buffa?
3: Diego, che dici?
6: Marco, allora, io la penso tale e quale come te. Però ti faccio proprio un esempio proprio rapidissimo, velocissimo. Allora, quando vai a Sorrento, okay, ci sono tantissimi negozi che vendono abbigliamento tipico di sorrentino.
3: Certo.
6: E la maggior parte dei negozi invece che espongono i grandi marchi sono vuoti, mentre invece questi qui che vendono soprattutto il come dire, il marchio sorrentino, chiamiamolo così, sono pieni, gremiti e vendono come pazzi. Se anche noi nella nostra grande città avessimo la forza, ok, di vendere Napoli invece del marchio esteso su tutto il territorio nazionale, ti faccio vedere che funzionerebbe molto meglio. Allora, che cosa voglio dire con questo? Che si è perso l'artigianalità, si è perso proprio l'essere artigiano.
1: Questo purtroppo no, siamo tutti a lavorare per uno, cioè teniamo quattro persone che mettono i soldi, un riso fa di quanto per questi quattro persone, si chiama oligarchia, prego fratello.

0: sa, tengo una cugina amica in Danana se mi sa famo un 5 loro. Ma credo che hai una civiltà differenza. Tutti e 5 che mi ha presentato sempre lo stesso, sempre il stesso in marca, sempre da Babambacci.
1: Mi hai presentato la tua cugina?
0: Come non l'essi cagnato.
2: Forse non le piace. Forse non le piace, perché tu vedi, rispetto al canone che ha detto lui, dovresti avere il capello rasato ai lati un po' più lungo sopra.
1: Esatto.
2: La barba un po' più lunga, esatto. Curata, tutta bella, omogenea. Mettere qualche cremina.
1: A te ti piacciono più i conformisti o gli anticonformisti?
2: Anticonformisti.
1: Ma però porta la teoria del conformista, però.
2: Non è che porto la teoria del conformista, io dico qua stiamo parlando di
1: conformista significa che non si conforma agli altri oppure al potere, no?
2: Il grosso problema del libero mercato è che poi chi è più
1: è libero,
2: forte.
1: E questa è bella domanda, bella domanda. Ma è libero il mercato?
2: Purtroppo sì, ma il
1: purtroppo
2: senso,
1: sì.
2: In che senso purtroppo? Che poi purtroppo questa cosa fa sì che chi è più forte poi si impone sugli altri perché
1: e quindi non è libero.
2: No, è libero.
1: Google, se tu, per esempio.
2: Se tu sei bravo.
1: Troppo. Va bene, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve.
3: La liberalizzazione che intendono questi signori, come hai detto tu, ci hanno portato in mano agli oligarchi. Prima vedevamo come i cinesi, sai, tutto quanto dei manichini, poi la migliore economia. Poi la liberalizzazione, prima avevamo l'energia che era a servizio dello Stato. No, dobbiamo liberalizzare, non ci hanno liberalizzato, ci hanno standardizzato, devi consumare questo e basta.
1: Quanti anni hai, scusami?
3: 76 anni.
1: Ma è possibile che io ci ha parlato con te che hai ragione a 76 anni e non capisci chi sei nel 40?
2: Amico, capito
1: il discorso?
3: Non voglio capire. Perché ci hanno portato man mano. Prima avevamo ognuno di noi che ci pagavano l'ente che ti pagava, ti andava alla casa. No, dobbiamo aprire i conti correnti perché ti devono controllare pure quanta linea abbiamo.
1: Ha ragione.
3: Ti hanno portato man mano a diventare degli autori.
1: Senti, vieni a casa, a 76 anni ti faccio bene, il tuo posto è Marco, vieni qua.
2: Scusa, che divertimento c'è, la pensa come te. Una volta che avete detto questa cosa è finito il programma, no?
3: Questi ci hanno standardizzati, ma sì. Purtroppo è la massa che vuole questo, basti che poi dici.
2: Ragazzi, però se vogliamo avere un vivere comune e delle regole, è ovvio che ci sono delle cose che sono tra virgolette omologate o barra standardizzate. Il problema qua è un altro. Stiamo parlando del fatto che se io divento forte, posso guadagnare di più e voglio guadagnare di più da quel negozio che avevo. Ci sono
1: 4 centri commerciali, non faccio il nome. In Campania teniamo 4 grossi centri commerciali, va bene? Tutte e 4 tenendo gli stessi marchi. Cioè entri là dentro e ci stanno sempre gli stessi marchi.
2: Ma ti sei fatto un'altra domanda?
1: Sempre gli stessi marchi.
2: Ti faccio una domanda. Quanti negozi ci stanno nei centri commerciali?
1: Tale qua.
2: Centinaia, sono decine e decine di negozi.
1: Tutti uguali.
2: È ovvio che ti ritrovi poi che anche.
1: E per mia moglie, fammi avere 13 kg. Cioè, mamma, si mi asciuta a Giugiani a Maccasetti, la stessa cosa. Cioè, cagna la forma, cagna qualcuno che fu gelato, forse. E là no.
2: Allora, esempio.
1: Ma noi formiamo pure a Kill.
2: Esempio. Andiamo 15 anni fa. Io apro una gelateria. Questa gelateria inizia ad andare molto bene. Inizio ad aprire altri punti
1: vendita. Cioè, ci capire, ma non è il discorso che sto facendo, non vuoi capire.
2: No, capito.
1: Discorso che faceva nonno prima, capito?
2: Non.
1: Ci fermiamo un attimo.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Sotto costo Deco.
10: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
11: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb.
9: tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: facci in miracolo, vieni qua. Vieni qua, ti faccio la tinta biondo con l'occhio azzurro, vieni a casa.
1: Ma non voglio diventare
0: più. Era solo €200, vieni a casa.
1: Ma che miracolo
0: è? Devo mantenere la mia chiesa, va bene?
1: Cioè, tu stai vendendo un miracolo.
0: Ma tu non lo sai il fatto.
1: Quale fatto?
0: Non te l'ho raccontato. C'è cioè, una prima sperimentazione, sono d'accordo perché tu andi a Macambà.
1: Ho capito già dove vuoi andare a parare. E ne parlava da te. C'è Nello al telefono, pronto?
2: Pronto, Nello dal Principato, buongiorno.
1: Nello, un saluto e un abbraccio a te e al Principato.
2: In questo momento però sono fuori Principato, sono terra Terracina.
1: E allora salutiamo anche Terracina.
2: Stamattina, perché il tempo non è buono e quindi sto con il telefono vicino all'orecchio collegato con voi.
1: Ma la domanda bene, è bene. Ti hanno fatto entrare a Terracina?
2: Sì, sì, perché tengo tutte le carte in regola per entrare dovunque.
1: Bene, bene, dovunque. Bravo, bravo.
2: Con un napoletano
1: omologati, bravo.
2: Sentite ragazzi, che dire, lo sai, io voglio accodare quello che hai detto tu riguardo ai negozietti. Io, a noi c'è rimasto il buono burro, porrone, mezza all'arco, quei posti ancora tipici che hanno unito, potremmo ancora spendere qualcosa.
0: Se ancora un franco che traslati in un buon giacere, dottore, come faccio? Tengo questa mozzarella a fine romano, assaggiata,
2: ho
0: pensato che sto, guardate questa mortadella quanto è bella, ma la mortadella di Gigino è andata a rere fuoco. Bella,
1: oddio, no,
0: a parte che fa spare il cesso, è buono, magno.
1: A parte che non mi risulta che facciano le mortadelle nella terra dei fuochi.
0: Manca a me, però, magari.
1: Cosa cacchio hai mangiato?
0: Che sei bello, che sei bello.
1: Ma no, che non è bello. Mangia al buio.
2: Proprio. Poi mi ha tutto uguale, tutto uguale. Mi cambiano tutto quando che stessi Nike,
1: sì.
2: Il stesso costume con la spiaggia,
1: sì.
2: I stessi magliettini, tutto quanto. Stessi, tutto
1: comunque,
2: tutto
1: se uguale. Ti vuoi consolare, sta fettina di mortadella della terra dei fuochi, falla a zuppo nel bagno dell'acqua di mare del porto di Napoli e che ti mangi. Che ti mangi. Vabbè.
0: Pronto?
1: Vi leggo un messaggio prima. Aspetta, ragazzi, un attimo. Ciao ragazzi, c'è anche da dire che sono cambiati anche i fornitori dell'abbigliamento. Prima, quando facevamo shopping, c'erano prodotti di qualità che duravano nel tempo. Sì, oggi, per esempio, nei negozi vediamo gli stessi capi venduti su noti negozi online di fast fashion cinesi, tutti vestiti uguali, cosa che prima non succedeva. E sono del 95, quindi nemmeno tanto age, dice Carlo.
0: Pronto, chi ha il telefono?
3: Pronto, buongiorno.
0: Qui, ciao, sì. Sì, come stai?
3: Essere della coppia più bella del mondo. Mi
1: siamo dici? Noi, sì. Siamo noi.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao. Abbassa la radio, abbassa la radio, se no non ci sei. Ascoltaci per il telefono.
3: Comunque, che va già dicendo voi, ah?
0: Non so, c'è telefono. Che ci
3: buona vuole? Giornata della festa della la Repubblica.
0: Repubblica. Sì, va
3: ma
0: bene.
3: Ma la voto la Repubblica.
0: Una voto, tu ancora mo, ringraziando il signore.
3: Ma... ma che Repubblica è?
0: Non ho capito.
3: Che Repubblica è?
0: È una Repubblica. È una Repubblica,
3: è una Repubblica, è una Repubblica. Per carità. Ma però i gentili avevano stanno in ciullando.
0: È una Repubblica oligarchica. Insomma,
3: è una Repubblica moderna.
0: Molto moderna.
3: Voi i gentili che se ne è mai. Non chiama niente.
1: Vabbè, ma anche le dittature sono cambiate. Se vai in giro mamma per il mondo, mia, non sì, sono sì, tutte sì, come quelle di una volta. Sono, sono sì, più. Però, cioè, come però, dire, si presentano con un vestito migliore e poi dopo tacatanghete.
3: Hai capito? Questo è il fatto comunque.
0: Senti, sì, ma tu allora fai la spesa nel negozio o vai nel supermercato?
3: No, io vado nel negozio in verità.
0: Senti ancora il negozio?
3: Ecco, se mi capita qualche volta, però nel negozio, però posso dire una cosa, per carità, la vita è moderna, però è buttato tutto grosso, sotto in coppa. Ma purtroppo i negozianti, quali negozianti ci stanno in più? Ci sta il supermercato, perché noi stavamo molto indietro prima e adesso le cose moderne, però guardi, ricordati bene che lo scienziato disse la scienza ammazza l'uomo, non c'è niente da fare.
0: Vai va.
3: Io l'ho sempre detto,
0: la scienza ammazza l'uomo.
3: Quella prima era così, per carità, ma però non può che esagerare per i giovani di oggi. A me per dare una cosa, non lo so, scusatemi, chiamatemi ignorante.
0: No, ma qua ignorante c'è pessimismo, questo è... No, grazie, sì, siamo a giurare, grazie. Ma,
1: al di là del pessimismo c'è un po' di demoralizzazione.
0: Siamo demoralizzati, siamo demoralizzati.
1: Va bene, cari amici, care amiche, questa è bella di qualche anno fa.
0: Questa è francese, ragazzi.
1: Già sei innamorato.
0: Già sei innamorato.
1: Dei Tribalistas. E poi ragazzi continuiamo, perché Yes No Kiss Kiss oggi nella festa della Repubblica 2 giugno dura 3 ore, quindi non ci salutiamo, ci salutiamo alle ore 13. 342 00 00 100 per mandare tutti i vostri messaggi.

0: Nello dal Principato, per la prima volta te si sente bene, non c'è più un tuo Principato. Stato a Terracina, con il telefono si sente meglio.
1: Te si sente bene, bello.
2: Ma io dico una cosa.
1: Se sente bene, guarda, la ciao, devo inserire nel mio vocabolario. Sì.
2: Con tutto il rispetto, ma come vi viene di mandare certi messaggi? Chi l'ha stata telefonata? Certo, si è ricordato di altre telefonate dello stesso?
1: Si sente bene.
2: Vabbè. Senti, permettimi di salutare Luca dall'America che mi ha scritto ieri su Instagram. Ah. Che vabbè, ha avuto un attimo un piccolo supporto per quanto riguarda i podcast e ci segue spesso. Stavo un attimo in crisi di astinenza perché non riusciva ad ascoltarci. Esatto, quindi abbiamo risolto il problema. Approfitto, quando ascolterà questa replica, un saluto e un bacio, Luca. Allora, ciao Rosario, ciao Marco. Purtroppo questa è la vendetta del popolo cinese dopo tanti anni che hanno vestito a loro tutti uguali, ora ci fanno vestire a noi come erano loro e li paghiamo pure. Vi saluto il partenopeo. Sono Luigi il macellaio, lavoro da 24 anni sempre nella stessa macelleria del quartiere. Per piacere, non fate chiuderla che sto facendo il mutuo.
1: No, stiamo dicendo questo, anzi vorremmo più macellai come te.
2: Certo, ne voglio.
1: Infatti, per comprare la carne buona devi andare da macellai, perché al supermercato non è che la trova.
2: Dipende,
1: Allora trovo questa canna buona in due supermercati, non diciamo eresie.
2: A me qualche, io preferisco la macelleria, compriamo in macelleria.
1: Ma hanno chiamato mo a Bergamo, da Bergamo, secondo te?
2: Rispondi, rispondi in diretta.
1: Con pubblicità, eh.
2: Io risponderei, vabbè. Però qualche volta della carne buona in al supermercato l'abbiamo mangiata.
1: Io non ho avuto di queste esperienze. Vabbè. Spero
2: il portoghese
1: un giorno
2: già si innamora, mamma mia, quanto siamo ignoranti, c'ha ragione, l'amico. Ah, vabbè, abbiamo detto francese. Pronto?
3: Ciao ragazzi, un saluto, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo, ciao.
3: Buona festa della Repubblica, anche se, diciamo così, i tempi sono cambiati, ma questo non vale solo per l'Italia, vale per tutti, penso, per tutti i paesi europei, visto che c'è un'altra entità che ci comanda, è sta Bruxelles, quindi non siamo più liberi, fra virgolette, di essere italiani e di gestire né bene né male il paese né bene né male. E per quanto poi riguarda le altre cose, anche qui in Germania, qui vi faccio l'esempio, su Francoforte non si vede un ristorante tipico tedesco, è tipico tedesco, bisogna andare nelle piccole cittadine, bellissime alcune, ma i tempi sono cambiati e sinceramente non è che mi piace tanto. Poi per quanto riguarda la memoria storica e un minimo, fra virgolette, di orgoglio, io ho scritto, e nessuno me l'ha chiesto, sul mio profilo, io ho messo una frase che penso che a molti italiani che hanno un minimo di ricordo storico, ho messo: il Piave Mormoro, lo straniero non passa. Ci fosse stato qualcuno che mi ha chiesto cosa vuol dire.
1: Io parlo, stai parlando della prima guerra mondiale, che il Piave Mormoro.
3: Sì, al Piave, sì, al Piave. Fu scritta da un napoletano, se non sbaglio, Gaeta si chiamava. Sì. E io ho avuto il nonno di mio padre perché era ardito, quindi vi lascio immaginare cos'era un ardito. Però io posso dire, ragazzi, a volte mi capita di parlare con le nuove generazioni, proprio in merito anche alla storia del nostro paese, voglio, non sanno niente.
1: E non la studiano.
3: No, vabbè, ma cioè, io non lo so, mi devi credere. Non, e io
1: a scuola tu hai imparato delle cose, no? La nostra generazione l'ha fatta.
3: Mi senti, interrompo, è che a me, a prescindere da tutto, mi è sempre piaciuta la storia. Ho sempre visto cose un po' pesanti che altri preferivano vedere cose un po' più allegre, però io penso che questo, a prescindere dalla scuola, fa parte del bagaglio culturale personale. E la mia è stata una provocazione, no? Il Piave del Mormarò, lo straniero non passa, sotto tutti i punti di vista, ragazzi, soprattutto quelli attuali che noi italiani, ma non solo italiani, stiamo vivendo.
1: Scusa un attimo, Pesacani, il Piave non era un ristorante, era un monte, il Piave,
3: Va bene. Abbraccio a Leopoldo.
1: Ciao, non era un bar, capi? Già si facendo.
2: Non è come il bar Umberto.
1: No, non è un bar Umberto.
2: Là si mormora parecchio.
4: Sì. Ogni 4 mesi sembra la qualità del cibo che è calata, mozzarella, pane. Magari voi non ve ne adunate perché siete là, però la situazione è una cosa strana.
1: Sì, non ci capita a cosa si riferiva, però.
5: Meno lo sai, ma te sei un bugianchino, ma è uscito dal macellaio, stai facendo milanese pure tu.
1: La chianca.
2: Allora leggo questo
1: la
2: messaggio.
1: La chianca che sarebbe il banco, che si chiama la chianca.
2: Leggo questo messaggio che penso molti si identificheranno con queste parole. Volevo condividere questo pensiero. Dopo 70.000 euro di lavori mi sono perso per 300 euro per far pittare la ringhiera e la sto facendo io.
1: Bravo.
2: Ma chi me l'ha fatto fare? Secondo me sta tutto surato fuori un balcone.
1: Ma l'hai rattato prima sotto, così no,
2: non ci mettere cose in capo.
1: Fanno in bolla, si fanno.
2: E quello mo deve ricominciare da capo.
1: L'hai rattato prima, l'hai rattato, poi ci passa la pirugine e poi ci passa la pittura. Lo dico a pittura, te lo dico.
2: Era meglio spenderli questi 300 euro, senti
1: sì,
2: a me.
1: Sicuramente sì.
2: Senti a me. Va bene, il Piave era un fiume, non ho voluto dire perché sennò poi dicono che è corretto.
1: No, che cazzaro!
2: Mi ha appena mandato a fare.
1: Ma sì,
2: ha preso la mano e ha fatto così.
1: Ma va.
2: Vergogna.
1: Ma ti menti a te stesso, che è la
2: il
1: cosa.
2: Il Piave dovrebbe mormorarti. No, Marco, non scherziamo proprio. Ha ragione Rosario. Se devo prendere la carne, preferisco 100 volte il macellaio. Ma figure, l'ho appena detto pure io.
1: Da che hai detto col supermercato? Ma come?
2: Ho detto.
1: Ma mo, io l'ho trovata di buonissima al supermercato.
2: Ho detto che sono andato in un certo supermercato a Via Piave.
1: A Via Piave.
2: Sono andato in un certo supermercato, abbiamo comprato la carne di chianina e l'abbiamo mangiata ed era buona. Però noi di abitudine compriamo sempre dal macellaio la carne, l'abbiamo comprata lì.
1: Fabio, dice tu.
2: È fatto
1: purtroppo, calma fa. Si vuoi sparagnare, capito?
2: Cazzo, ci mavate lì vedi la carne. Ha fatto un buco in piedi chi le mavate quando ha detto. Vabbè. Comunque, abbiamo tempo per qualcosa? No, ci fermiamo, ci sentiamo una canzoncina che c'è Alicia Keys.

0: Beh, un po' di voce ce l'ha Alicia Keys. Allora andiamo anche a vedere i messaggi al 342 00 00 100. Chianchiere, dove sei?
1: Chianchiere una volta.
0: Chianchiere, dove sei? Allora, italiano,
1: c'è un famoso speaker napoletano, Marco, che prima la famiglia erano tutti chianchieri. Mia mamma era molto amica della mamma di questo grande speaker che tenevano i macelleri. Chi è di Secondigliano, Capodichino, si dovrebbe ricordare proprio in piazza, si va a chianc del bello. Questo qua.
0: Allora, andiamo a vedere altri messaggi, ragazzi. Un po' di vocali, Fabio, ci sono un paio di vocali. E poi se volete 081 546 6873. Rosario, la mia compagna sta chiedendo che vuol dire Putin Minel. Potresti gentilmente illustrare?
1: A Daphne l'umanità, guarda, ci vuole l'asteroide, cioè non lo so.
0: E lui sta scaricando la responsabilità. C'ho
1: da Careal 1, proprio coppa terra, proprio. Da fa una lampa da giovere benzina a da lampi, ah?
0: No,
1: a da giovere benzina a da lampi, ah, signori, calma fa.
0: Allora, io ho tre gatti e le cure mediche sono del tutto a mio carico. Quando è nata mia figlia, tutti i soldi spesi in pandorini, latte in polvere, relativa acqua, che al cambio attuale costano più di un barile di petrolio, erano completamente a carico mio, e ci voglio mettere anche gli assorbenti che hanno la percentuale IVA identica al caviale. Quello che fai, fai, certa gente non dorme la notte per trovare nuovi metodi per buttartelo poi sempre un po' in
1: dove?
0: Quel posto.
1: Dove?
0: In quel posto.
1: Ma dove? Dove intendi, caro amico? 081 546 6873, le linee sono liberissime, siamo sotto l'una. Che ti mangi oggi? Pisa cane? Non sei manca?
0: No, perché andiamo fuori.
1: E chi può fare, come si dice?
0: Che tengo show,
1: tenendo, putendo, spendendo, come
0: tu
1: si
0: che
1: dice?
0: Mangi?
1: E chi io sa la marinella, una scatoletta di tunno, che fa la pin, che fa?
0: Tua moglie a casa
1: oggi
0: ti fa trovare la scatoletta di tunno,
1: non ci credo niente più.
0: Non ci credo proprio.
1: San Mattia, devi sapere, che fa?
0: Sì,
1: Pochi riso, un po' di coppa, che fa mangiare, che vuoi fare?
0: Un talento naturale a fare il piccolo fiammiferaio, guarda, sei veramente un talento naturale.
1: Non fai il rogno che parlo che riso, ci vuoi prima permettere un riso integrale.
0: Guarda, mi sta venendo quasi da piangere, vieni con me e ti offro il pranzo.
1: Ehi, bravo!
2: Ragazzi, sono Antonio.
1: Buona
2: festa della Repubblica e bella trasmissione dalla vostra.
1: Grazie, amico mio.
2: Io gradolo, però vi lancio un appello,
1: sì,
2: se è possibile, un appello a favore delle gattare poverine, che oltre che danno da mangiare
1: ai gatti,
2: alle povere bestiole di strade,
1: sì,
2: ma quando vengono anche perseguitate da certi farabutti.

0: che meglio Gat, il gatto è simpatico, è bellino, è felino.
1: Se tu dai da mangiare il gatto,
0: meglio il gatto che la zoccola.
1: Se dai da mangiare il gatto e la zoccola passa, il gatto è sazio e non lo caccia.
0: Daurizio, il sentatore lo gatto non vede. La zoccola è intelligente, la zoccola.
1: Intanto ti sporcano tutta la strada.
0: Meglio essere sporcata da gatto che essere sporcata da zoccola.
1: C'è tutta quella roba del mangiare
0: la zoccola
1: dei gatti.
0: La zoccola magna, a me la zoccola si ha mangiato due appartamenti. La zoccola magna, logica la zoccola, pesacana.
1: Io ho un paradosso radiofonico.
0: Ne sai, siccome.
1: Perché il mio
0: ragazzi.
1: Spirito da intervistatore mi porterebbe a fare delle domande.
0: Prego,
1: ma
0: pesacana, prego,
1: il mio domande. Istinto mi dice di non farle.
0: Non le fare.
1: Quindi evitiamo, va bene. Allora, questo è il mio pranzo.
0: Che
1: e vediamo una bella padella con dei pomodorini.
0: Bello, basilico, bella, fresco. Due pennette.
1: Se stai cuocendo ora i pomodori, perché li vedo ancora un po'. Il basilico va dopo, altrimenti.
0: No, non è vero. No. Tu se lo metti un po' prima, scarica l'olio essenziale e poi ce lo metti fresco sopra, capito?
1: Ma si brucia proprio la
0: vittoria. No, lo fai bruciare. Se ci metti prima i pomodori, poi metti il basilico, non si brucia, non ti preoccupare.
2: Non è vero, Marco, ti smedisco, perché l'istinto della gatta è sempre di acchiappare i topi.
0: Hai capito?
2: È inutile che facciamo questa politica contro i gatti, perché
0: hai capito?
2: I gatti
0: che
2: acchiappano sempre i zoccoli.
0: Sì, lui è un brazzoccola, nei quartieri, accendo con me Kiss che in quei quartieri. Quindi.
1: Ragazzi, scusatemi, posso dire che mi fa schifo schifo vedere sopra i muretti il mangiare da gatti, il piattino di plastica, la roba sporca.
0: Non ti fa schifo,
1: schifo
0: zoccolo sotto il muro, non ti fa schifo.
1: Ma non ci stanno ste zoccole sotto al muro. Dove stanno ste zoccole?
0: Zoccola pesacana.
3: Rosario, niente di meno che questi lacrime stai allagando un studio.
4: Ciao da Ciro Marina, Stefano
0: ciao.
4: E Mariarca.
0: Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
5: Rosario. Oh Marco, chi lo papà mezzo in una zoccola in due palazzi, si è fatto mangiare. Un capi malamente a cattoblino.
0: E il zoccolo sono pericoloso.
1: Rosario, tu preferisci la micia o la topa, quindi?
0: Ma la micia, ragazzi, la micia gattina. Insomma, è una
1: ragazzi, stiamo parlando di animali, Vi ricordo che stiamo parlando di animali. Rosario, sei sicuro?
0: A portici sta mechina e zoccolo. Pio Russo,
1: dove sta lui?
0: Pio Russo che abita a Portici e ci abita da quando è nato, dice a Portici sta Michino e Zoccolo.
1: Pio, io
0: dice,
1: non ne vedo.
0: Dice lui.
6: Marco, vedi bene qui. O il tuo genere umano fa che la munnizza,
0: la fastidia dopo, gattini ce la fastidia.
1: Ragazzi, scusatemi, e tu dai da mangiare agli animali, mi sta anche bene. Prendi, portateli a casa e falli mangiare. Cioè, tu vai per strada.
0: Vuole la morte, vuole la morte del gatto.
1: Vuole la morte del
0: gatto.
1: Che fai col caldo?
0: Col caldo,
1: il cibo dei gatti che sta là.
0: Ti piace Catwoman? Catwoman, ti piace? Ma la fidanzata di Batman.
1: E Catwoman e Batman.
0: Marco non vuole le zoccole perché? Aspetta, fammi vedere.
1: Ma non leggere le cose di Pio!
0: Pio Russo è un grande. Marco non vuole le zoccole perché non le può vedere. Che sa perché. Vabbè, dimmi
1: credo
0: che
1: state
0: pronto?
1: Facendo del doppio sensismo.
0: Pronto?
1: Qui,
7: Pronto?
0: Eccola là, chi è?
1: Amica.
0: Abbassa la radio.
7: Senti,
0: sì, abbassa la radio.
1: Sì.
7: Che diavolo, mamma.
1: E che diavolo?
0: Che ragazzi, sì.
7: E chi sono? A Canarie.
0: E chi è? Sì.
1: A Canarie.
0: A Canarie, macio.
7: Sì, sono a Canarie. Canto l'uccello. Senti.
1: L'uccello.
0: Ma vuoi giocare fra zoccole e uccello?
1: Sì, ma fermarci. Hai bevuto vino?
7: No, bene. Ti voglio dire una cosa, che ancora mi ha mangiato, già avevo un vino, ma non capisco. Senti, volevo dire una cosa.
0: Prego.
7: Noi abbiamo parlato di una cosa, stamattina stiamo parlando dei gatti, ma prima parla di veterinari, quelli che si pigliano per gli animali.
0: Come no.
1: Cosa?
7: Loro dicono
1: i veterinari.
7: Che non dobbiamo trattare male gli animali, perché ma gli animali che cristiani, ti voglio dire, perché sono affezionati, però voglio dirti di quello che si pigliano. Aiutiamo a questi animali, diciamo che ora, ma quando vai? E che si pigliano però?
0: È vero. E chiuderei così, vai per andare in pubblicità. Ciao Sissi, andiamo in pubblicità, vai.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, tra i tanti, perdonatemi, ma leggo un messaggio.
1: Arrivano messaggi bellissimi.
0: Leggo il messaggio di Franco che dice: Marco, hai pienamente ragione.
1: Su cosa? Sul fatto che
0: chi dà da mangiare ai gatti per strada fa peggio di quelli che, cioè, rispetto all'idea di fare una cosa buona, fai una cosa sbagliata, cioè un po' incivile. Ma non è che deve morire.
1: Muore a mangiare, muore il gatto.
0: Ma se ti vuoi prendere
1: cura, il gatto non è auto, va ricaricato.
0: Scusami, che bel
1: paraculo sei. Oh gatto, non va a molle, capito?
0: Che bel paraculo,
1: non va a molle. Devi mangiare il gatto, hai capito?
0: E piglialo.
1: E tu, quando morirai, ti rinascerai, perché esiste la reincarnazione. E rinascerai gatto.
0: No, sono pesacane.
1: Rinascerai gatto, pesacane. Ti chiamerai pesacatto, hai capito? Rinascere gatto e trovare un pesacane che dice: non è vero, non devi mangiare tu. Non devi mangiare.
0: E tu rinascerai pesacane, allora, e sarai quello che mi dirà
1: cattivo,
0: questa cosa.
1: Cattivo proprio sei.
0: Ma scusami, ti vuoi prendere cura dei gatti?
1: Ma non vai a mangiare forno, non vai a
0: mangiare. Che buona me!
1: Ma non vai a mangiare forno, non vai a mangiare chilo.
0: C'è zitto.
1: Da volta andare a cuccia la cosa.
0: Che significa? Vado a un ristorante.
1: Si va a suo gatto, allora può mangiare.
0: Ma non mi assetto fare un muretto in mezzo a via e chilo mi ha mangiare in faccia.
1: E va a fuori, va fuori, vino la retta e non ha.
0: Ma ci dobbiamo far richiamare da foria. Ti vuoi far richiamare da foria adesso?
1: Ma fa ma fa. Figlio romano non lo catta, ma
0: io non ho parole. Fabio.
1: Perché comunque fa pesce.
0: Fabio.
1: Al gatto piace il pesce.
0: Fabio, non ridere, oddio, non dargli oddio. Corda, Fabio.
1: Al gatto piace il pesce. Ma pure
0: Ricordiamo a tutti che oggi è il 2 giugno, la giugno, festa della Repubblica, Repubblica 80 anni.
1: La democrazia.
0: Il popolo si fece re. Allora sì. Andiamo a sentire se c'è qualcuno in linea. 0815466873. Ci sono dei vocali, dei messaggi. Fabio, io non li leggerei e li ascolterei, sinceramente, perché ho paura. Amici, buongiorno, cortesemente mi dite se dopo c'è Radio Gol. No.
1: No, ragazzi, è finita qua. Solo
0: dopo
1: noi.
0: Vi lasciamo con la nostra selezione musicale. Quest'altro amico scrive: bravissimi, ma in che senso? Stiamo parlando di roba,
1: gatti,
0: ragazzi.
1: Sai, vediamo le parti dei gatti.
0: Io sto parlando dei gatti, tu stai parlando di altro. Tu stai parlando di altro.
1: Fuori, i gatti mangiano fuori, che va a mangiare fuori pure tu, no? Dice, vabbè, ma io pago. Allora si va su gatto, c'è un po' donna.
0: Ma vado in un ristorante, in un posto dove qualcuno pulisce, sistema.
1: Qualcuno pava, pavo ognuno tu,
0: ma che fa ognuno mio? Che ti ho detto che vado con lui?
1: Sicuro.
0: No, non vado con
1: sicuro,
0: lui.
1: Sicuro,
0: vado con Sofia.
1: Sicuro, sicuro. Ah, avrei i soldi già da mangiare due. Non sono capace di convincere, ognuno mi.
0: Allora,
1: come
0: ragazzi,
1: fatto? Come
0: ragazzi,
1: fatto? Spiegami la tecnica.
0: Quest'amico scrive: Marco, ma non è che quando eri ragazzino hai visto una gattaniera e da allora sei rimasto traumatizzato?
1: Sì, sì, tu dici è contro la gatta.
0: No,
1: sì.
0: Io avevo anche una gatta, sono amante degli animali, dei gatti e tutto. Però te ne prendi cura a casa. Se hai a cuore gli animali,
1: cattive,
0: te ne prendi cura a casa. Non è che compri 80 euro di roba e la butti per strada per far mangiare sti gatti. È l'approccio che è sbagliato. Allora, 0815466873, intanto a Portici si è perso un gatto e offrono 1000 euro per chi lo ritrova.
1: Oggi Frisio va a pigliamo casa. Solo nella mia strada stanno certe zoccole che si tengono pure i micioni, dice Pio Russo, dice. In tutto ciò a Portici si è perso un gatto e offrono 1000 euro. Sento light is light.
0: L'abbiamo appena detto. Perfettamente d'accordo. Una mia vicina lanciava da balcone, ma questa poi è la peggiore.
1: No, ma questo no.
0: Cibo
1: però,
0: ad un gatto diventato poi due, è fatta la figliolata e ora sono più di 10 nel vicolo che miagolano, ma non vengono né curati né allevati, solo nutriti e hanno anche le malattie agli occhi, vermi nelle feci, ci sono i bambini.
1: Mazzo, è giusto. Hai fatto tu la visita? Chi si
0: cazzo? Beh, si vedono.
1: Ci dà pure in defece, aiuta a vedere.
0: Li vedi?
1: Perché
0: no?
1: Tu è vile e fece dei gatti, non ho capito. Il gatto è pulito, lo sai? Il gatto
0: non
1: si
0: quello da strada. Ho capito, ma non quello
1: no,
0: da strada.
1: No, solo chi nulla da casa.
0: C'ha la malattia agli occhi.
1: Ragione. Che ne
0: sta
1: sai?
0: Nella munnezza.
1: Ma che ne sai? È arrivata una tua veterinaria. Ci è arrivato un pugliolo dei gatti, è arrivato.
0: Madonna mia.
1: Però
0: non esce dei
1: gatti, è arrivato. Ma
0: Dio ti frego, fai
1: Bassette, signor Bassette, ma tu mo
0: ancora 27
1: bassette
0: minuti di
1: sofferenza.
0: E beh, ma già fai capilla a zero e ti ha già fatto
1: Bassette lo gatto. Chi ci ha fatto gatto a chi?
0: Sono burioni col capello, va bene? Pronto? Andiamo al telefono 01 546 68 73 Pio, smettila di mandare messaggi sia a me che a lui, che questo li legge. Smettila. Allora, andiamo a vedere qualche altra cosa. Scusate. Buongiorno ragazzi, anche oggi nel giorno della liberazione la mia repubblica siete voi. Grazie per l'allegria che mi regalate, però oggi non è la liberazione è il 25 aprile. Oggi si è votato per la scelta tra monarchia e repubblica e all'epoca i nostri padri, i nostri nonni scelsero la repubblica. Abbiamo ancora un paio di minuti.
1: In verità c'è un mezzo complotto sotto, perché a Napoli... A Napoli ci fu una mezza rivoluzione perché volevano la monarchia. A Roma comunque vinse la monarchia, per poco vinse la Repubblica, 2 milioni su
0: 2 milioni di voti
1: su quanti, e si pensa che ci sia stata una mezza, però meglio così,
0: referendum,
1: meglio così.
0: Pensa se ci fossero stati ancora i Savoia e
1: ma figurati Marco, ma perché in Spagna non ci sta ancora un re, che l'unica cosa che è cambiata, signori, la monarchia repubblicana, cioè parlamentare, quella, oggi abbiamo il presidente della Repubblica e l'ordine non ri. A noi conto il presidente della Repubblica. E ti firma.
0: Vabbè, hai detto niente. Marco, io a te ti farei vincere il telegatto. Guarda, Francesca.
1: Sì,
0: che
1: non so vincere. Sono proprio io il suo video
0: telegatto. Me lo prenderei e me lo curerei a casa. Non lo lascerei libero nel cortile, sì, del parco, e gli do da mangiare là. E la differenza è sempre la stessa. Va bene, ci fermiamo un attimo che c'è una canzoncina, ragazzi. Questa è una gran canzone. Alziamo il volume. Una bottarella di rock con Bon Jovi, It's My Life.

0: poi capita sempre che sento una canzone di Bon Jovi, quale che sta che sia, e mi viene voglia di sentire un'altra sua canzone che si chiama Midnight in Chelsea.
1: Ma sai, quello che piace la programmazione a te. Qualcuno che non ti piace, vai. Qualcuno che non è un grande come è lui, Franchini.

0: questa?
1: Buona festa del
0: continua, che
2: la parte non la sa nessuno.
1: Grazie Marco e Rosario, buona festa, veramente.
0: Ci sta una parte in questa canzone che non piace alle chissi. Schiava di Roma, na, na, na. Schiava di Roma, vanno freddo.
2: Sì, si incazzano un po',
0: Si incazzano un po', sì, sì.
1: Ragazzi, complimenti.
0: Senti, dimmi una cosa.
1: Una festa.
0: Franchini.
1: Chiaramente ci vediamo sabato per quando mi riguarda. E a domani.
0: No, aspetta, dove vai? Dico, cosa ti mangi oggi? Cosa mangia Franchini?
1: Oggi è sorpresa, oggi.
0: È perché l'altra volta dice sta sorpresa.
1: Polpette al sugo, caro Rosario, caro Marco.
0: Polpette al sugo mangia, capito? Solo polpette.
2: Polpette
0: al sugo, ma anche il primo abbini. Cioè abbini una pasta, un carboidrato.
2: Sì, ma c'è una L in mezzo.
1: Bravo, bravo.
0: Ma bravo che cosa?
1: Bravo.
0: Babbo, bravo. Ciao, arrivederci.
2: Aiuto,
0: ciao,
2: la polpetta al sugo, la pasta col sugo delle polpette, ci bricioli una polpetta.
0: Ma non c'è, si mangia la pasta o fa come facevano antichi che si facevano a scarpetto. Pronto?
2: Pronto?
3: Ciao ragazzi, scusate, mi sono un'altra volta Vincenzo.
0: Scusate,
3: sono intervenuto perché ho sentito, io raramente sono d'accordo con Marco.
0: Ma raro, però,
3: ma meno male.
2: Sei una brutta persona anche tu, lo sai?
0: Perché
2: io sono qui e ascolto, mi prendo in faccia questa tua considerazione, capito?
3: Posso. No, tu hai detto, per fortuna i nostri nonni e papà hanno scelto la Repubblica, meno male. Vorrei ricordare che i Savoia, quando sono andati via, sono portati non so quanti vagoni di roba, pieni di roba. Dico questo perché quando ci fu l'invasione italiana del Regno delle Due Sicilie, il nostro re, Re Francesco, se ne andò senza un centesimo, disse questa è roba dei napoletani.
0: Sì, è vero.
3: Ed è molto povero.
0: Sì, però bisogna dire che i Savoia da poco hanno fatto causa allo Stato italiano perché hanno ancora tutto l'oro e tutti i diamanti, che non so quanti milioni sono. Lo Stato italiano non gliel'ha voluti dare, ma hanno perso pure la causa, so che comunque erano loro. Purtroppo quella è proprietà privata, perché per questo si dice un re.
3: No, io ho detto solo per vedere, per far capire la differenza di quello che avevamo prima e di quello
0: ma la cosa più infame che fece il re all'epoca è scappare via quando vide che le cose si fissero male e poi dare adito al fascismo. Sì,
3: andò dagli americani eccetera eccetera, però questa è la differenza e un giorno verrà fuori la verità storica. Un giorno verrà fuori la verità di quello che hanno fatto al sud.
0: Ma sai, la verità la scrivono i vincitori, no, alla fine.
3: No, sì, però io ho letto Terroni di Pino Aprile, è un libro bellissimo.
0: Sì.
3: Capisci veramente quello che abbiamo subito noi al sud.
0: Dobbiamo invitarlo qualche sabato, Pino Aprile, lo dobbiamo invitare.
3: Un grande
0: scrittore.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao fratello, ciao. Gianmarino che sta facendo un interessante programma su un emittente locale, non mi ricordo quale, che fa questo programma. L'hai visto tu?
2: No.
0: Il nostro amico
2: Gino,
0: Gino Gianmarino, direttore del Brigante. Pronto?
4: Pronto, buongiorno amori miei.
0: Qui cara, qui sì, Silvana, ciao.
4: Ciao ragazzi, una telefonata veloce perché Mirko ieri sera si è dimenticato di mettere il telefono sulla base. Adesso è andato a casa della zia, infortunatamente qua c'era la signora, ho detto no, devo chiamare un attimo i ragazzi prima che si tocchi completamente
0: la linea, carica.
4: Non posso salutare, ragazzi vi amo da morire.
0: E pure noi a te Silvana.
2: Ciao Silvi, ti abbracciamo forte.
4: Giornata.
0: Ciao ciao Gioia,
4: a
0: ciao
4: tutti,
0: ciao ciao.
4: Anche a Fabio, a tutti.
0: Ciao ciao. Grazie. Ciao, vedi com'è democratico pure a te.
2: Ragazzi, dai. Buongiorno, Marco ha ragione, il fatto di foraggiare gli animali per strada, non solo i gatti e cani, ma i peggio sono i colombi, saranno i topi del futuro, sai chi lancia le briciole un po' ai colombi, ma ragazzi io vedo i gabbiani per strada, l'altro giorno per Portici mi è passato un gabbiano, mi ha tagliato la strada, lo stavo beccando.
0: Almeno Portici è una città di mare, il problema è quando il Viringop Gamaldal,
2: quello in linea d'aria ci sei vicino.
0: Ma entrare così dentro vuol dire che non c'è pesce a mare. Pronto? Pronto?
2: Stavo per fare una battuta.
0: Buongiorno, ciao.
5: E questa no, adesso la pusciamo.
0: Mamma mia, Naide.
5: Mamma mia.
0: Naide, ma davvero un furgoncino, cabascio. Ciao.
2: Va bene, piccola pausa per noi ragazzi, canzoncina, qualche consiglio, un'altra canzoncina e poi ci salutiamo con l'ultima parte di Yes, I Know His Kiss.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cercello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vegliano. Cercello Auto. Corri su cfcercelloauto.com e scopri di più.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La Summer Funk di Gabbani, chiudiamo questa mattinata insieme con un po' di messaggi, un po' di telefonate. 0815466873. Tra i vari messaggi, tra le varie discussioni che abbiamo trattato, c'è anche una storia di vita vissuta. Fabio, recuperiamo quel vocale.
1: Ma perché oggi che festa, invece di andare a domani a piegare la moglie, mi mettesse a pittà la stanza e sto faticando qua? Perché non sa?
2: Siamo faticando tu quando, frate?
0: What's fatichen?
2: Faticando.
0: Fatichen, fatichen.
2: È dialetto. Pronto?
3: Pronto, Rosario?
2: Sì, caro, ciao, chi sei?
0: Ciao.
3: Voglio fare una domanda. Come mai due fautori dei diritti dell'uomo come voi lavorano il giorno della festa della Repubblica?
2: Perché noi non lavoriamo.
3: Avete deluso.
2: Semplicemente non lavoriamo. Non sarebbe un'offesa, sarebbe un'offesa per quelli là che lavorano fisicamente. Che...
3: Ciao,
2: adio. Ciao. Siamo impegnati.
0: Io solo per sognare una cardarella, guarda con la schiena come
2: sta. Mamma mia, chissà che io sapevo. Ieri sta nuova allista.
0: Sono due giorni che sto
2: salite, che è pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
4: Come vi va la vita?
2: Bene.
4: Anche noi che lavoriamo, povere bestie che lavoriamo, purtroppo.
2: Ora bestie, tu che lavoro fai?
4: Io sono nell'oro di Napoli, sono nella spazzatura.
2: Ah, va bene, insomma.
0: L'oro di Napoli la definisci, sì. Giustamente.
2: Sì, a che ora ti svegli?
4: Perché oggi non è più spazzatura. Adesso devi considerare che si butta tutto quello che non serve, non quello del rotto.
2: Bravo, vero.
0: Quindi praticamente tu dici ci sono tante cose utili nelle cose che buttiamo oggi.
4: Diciamo che moltissime cose buttate sono tutte riutilizzabili, ma solamente buttate perché dici a me non mi serve, punto.
2: Eh sì, queste. Quando eravamo piccoli noi, io rasulo che ero un nonno, passavo padre ci passavo figlio.
0: No.
2: E non lavavano manca, ti passava così.
0: Vabbè, dai, qua stiamo esagerando. Che infanzia hai avuto?
2: Passava così.
0: Vabbè.
4: Lo sa, ci vuole il cellulare dormiente, già sta niente.
2: Il cellulare mi fa. Sì, ma decidere quando e come? Se ho appagnato.
4: Voglio ordinare Natale l'anno che bei.
2: Ah, rotta, Natale, facciamoci prima il fest, grazie di in famiglia, poi facciamo.
0: Vabbè, ma devi aspettare la Befana. No,
4: ma fa quello,
2: fa quello. Prima facciamo Natale, poi ci hanno mandato che creature, cose. Andiamo bene.
0: Ciao, Roppo Capitone, non so cosa potrebbe mai uscirne. Vi siete pure seduti, mai come oggi non state facendo niente.
2: Manca niente, papà mio. Però pronto.
5: Buongiorno Rosario.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti e due.
0: Ciao caro.
5: Allora, ma tu sei Porci, non ci mai vista Porci.
2: Vabbè, purtroppo... sono anche in Napoli, però non sai c'è a te napolitano. Sono di Tremolino, ma non si dà.
0: Spesso faccio delle passeggiate di pomeriggio solitamente.
5: A che parte? A Leonardo da Vinci.
0: È un po' il viale, un po' via Libertà, un po' via Diaz, dipende da cosa c'è. Se devo dei soldi qualcuno da una parte, vado dall'altra.
5: Ah,
2: c'è la metà,
5: avete i soldi allora.
2: Varete riba più che altro. Ciao fratello, ciao bello, ciao.
0: Tu Aruda fai, Aruda fai a Porci.
2: Aruda fai. Ciao bello, ciao.
0: Che dicevi Fabio? Rosario, oggi un po' di pesce e l'amico ci manda una foto, non malignate, di una
2: bella frittura questa, sì.
0: Qua c'è un bel po' di roba, c'è.
2: Poche trigliette ci stanno, fratello.
0: Però vorrei.
6: Ah, Marco, ma lui sei vortice.
2: No, lui è di
6: Holland.
2: Lui è di Holland.
0: Però vorrei far notare come l'amico, inviando la foto e scrivendo la frase oggi un po' di pesce, ha scritto solo Rosario, quindi è a te che vuole dedicare un po' di pesce.
2: Questa frittura che
0: è che trasuta e mo non
2: ghiaccio. È una vita che non faccio una bella frittura di pesce, mi sa che.
0: E perché?
2: Perché non te la fai? È il suo addio, non.
0: Vabbè, ma fritta bene.
2: Fritta bene,
0: capito? Posso farti un consiglio?
2: No, fatti.
0: No, ascoltami.
2: Ma so parlare solo so fingo a pazzi cose.
0: Olio di arachidi.
2: Ah, perché come frie tu?
0: Oh, friggi nell'olio di arachidi.
2: Gesù, ero o frire? Dallo già oliva, come.
0: Nell'olio di girasole in genere si fa.
2: Vabbè, sempre di semi adesso.
0: Sì, però quello di arachidi è un po' più leggero, un po' meno grassoso.
2: Diciamo. No, quello di arachidi, diciamo, sì, arachidi.
0: Allora, io ho una pizzeria e oggi lavoro a 50 gradi, che è l'inclinazione.
2: No, quella è 90.
0: È la temperatura, attenzione. La mia compagna, vuoi spiegare sto fatto Putin Mina? Sta amica ha mandato 80 messaggi che vuole sapere.
2: Da morire l'umanità, deve morire in qualche modo, deve morire. Allora si chiama Putin alla manà e moriamo tutti quanti. Così si rigenera l'umanità. Pronto?
4: Scusami, sì. Volevo fare riferimento un attimo a Rosario quando hai detto quando io che non mi mangio. Bella pesce.
2: No, pesce, la frittura.
4: Ma mangiare una rippa fritta.
2: Sì.
4: E quindi pesce non so mangio perché io ti sparagno stava pure fritto.
2: No, in verità mangio. La trippa è buonissima, la durissima di Mare Grey. Babbo, ciao fratello. Che dice là?
0: È l'amico delle pennette.
2: Sta cucinando malamente proprio l'amico.
0: Sto pomodoro sta cucinando da 3 ore praticamente.
2: Stava in Raul.
0: Dice no, poi dopo metto a basilico fresco, certo. Provola col pomodorino.
2: Fai a primavera, sì. E la primavera non l'hai mai fatta? Pomodorino fresco, pisacano, basilico
0: e
2: una volta hai colto la pasta e roba varia, metti la provola, la dadini e ciuti col coperchio, quello si fonde e che te magna.
0: Però l'amico per me fa un reato, usa le pannette lisce. No.
2: No, a lisce no.
0: Io sono sempre solo
2: lisce,
0: per la rigata.
2: Carabinieri, io l'indirizzo. Intercettammo a chi? Quando ci fa? Fu, quando ci fu il pigliapiglia nei supermercati, che era? Che era successo? O Covid che si andava nei supermercati che svuotarono tutte le cose, rimasero solo le penne lisce.
0: Certo.
2: Rimasero solo le penne lisce, ti ricordi?
0: È giusto così. Io non la capisco la penna liscia, ma non ve ne vogliate, ma non la capisco. Non ne vedo l'utilità proprio. Allora, abbiamo ancora qualche. No, un minutino, Fabio, ce n'è rimasto.
2: 56 secondi.
0: Siamo andati, ce ne andiamo?
2: Allora, andiamo al CD.
0: Cari amici, cari amiche, vi lasciamo in compagnia della musica di Kiss Kiss Napoli. Oggi festa della Repubblica, la redazione non c'è, torniamo tutti domani comunque con la normale programmazione e ovviamente noi ci saremo tra le 10 e le 12 e non mancherà lui, Rosario Verde.
2: Ci sarà anche lui, Marco Pezzacani.
0: Si ce la faccia a camminare, non lo so, vi faccio sapere. Grazie all'inestimabile Fabio Esposito in regia che ha curato la parte tecnica. Buona festa della Repubblica e che la felicità sia con voi.
2: Ciao a you.
7: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13 solo su Kiss Kiss Napoli.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.